dell'amore, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te?

bambino. Mamma stringe più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei